any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad, I said, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad, one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa Enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu mu hwa Hey adi anti sumpo